Io me la cavo bene. Sembra passato un attimo. Ora che siamo insieme.

sono un poi, forse non vuoi ritrovare la complicità e il nostro dolce fare niente, la convinzione di viverci per sempre, quella voglia e il calore che ci unisce, tra una canzone e una giornata che finisce.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura. A te che credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa. A te

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Un'amica che viene dall'inferno, dall'Australia. Una grande cantante. Una persona straordinaria che si chiama Tina Arena.
2: Do you laugh at that? Mm-hmm. Do you hear or cry? You don't matter.

tutto il mondo si distoglie dalla sua poesia. Non dipingermi mai, non costringermi mai.

0: écoutez la musique magique Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Chi è? Guarda che roba, 200 lire.
2: Conservate vestiti e cappotti, signora. Basta. 100 lire
3: pregnano. Don Corrado Limone!
4: Ma guarda, sta finendo con questo.
5: Signorina,

bisogno. Ho bisogno di te. Che tu mi ami. Che bello pensare che siamo qui.

gente diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte

tutti chiusero gli occhi, nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

qualche pena l'amor si dà, ma come il vento che in un momento poi passa e va, ma quando tu sei con me, felice perché, il fiore è l'amore,

0: Radio Gamma 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
1: Και συνεχίζουμε μαζί.
2: Anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

lussurreggiava il mare e il mondo delle donne nell'aria calda vanteggiava. Mentre lui passeggiava, anche lei arrivava, e resta tutta da scimpanzé. Lui faceva niente, era un tipo andante, ma lei chissà però cosa pensava. E in un istante opaco, lei gli fa macaco, e resta sempre

0: Gracias, Chile.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi.